0: Ma
1: è finita,
0: no,
1: ma
0: è finita,
1: ma
0: è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma è finita, ma